0: nonso no se punishment a edema no niti no obi di se medemi se mbisi anoma di ti efu ase brano brano omde mo fide nto eye plan b fm no niti ejuma di because a shom som fu mo fide nto na plan b fm o ni probably be edmond medase
1: o sabe man o pemi so medase pan se weti mi di se amame nti o sabe man ya ten coverage shani today no we get to you be di nkomo ansa na yetimi atwaso na ensemo wono pemi yetimi apple markos na sane komo no be ba no pen ntwe eba